ni za ni da ba ma ba pa ba za ni da ba ma ga ma ba ni ba ba ma ba di za di ni pa ni sa ga sa ga ga ga di di di za za sa ga di da ni da ba di di di za za sa di da ni da ba ma ga ga ga ma ba ni za ga ma ma ga di za pa za di da ba.